0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano custode il re.
0: Sono scordiuto. Siamo d'accordo tutti. Sì. Alla mano.
2: E con palma rotta e gli aspetta. C'è palma e c'è palma.

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, che lo cornifico netto, netto.

vedrai, te lo farò bello, vedrai, te lo farò bello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico netto, netto, quel tango, quel tango, quel tango, quel tango. Ma è tardi, aspettami qua.

0: tots els podcasts de Perifèries a btv.cat.
1: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro.

bruciato tutto, chissà. Anche noi, con le mani puntate al cielo, abbiamo inseguito e perso.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi.

della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cerca